0: sono mio figlio ed è sobbioso.
1: Cosa apro?
0: I don't know that much information.